0: Tutti ti sei avvenuto un tanto senso. Alfa, se ti sei avvenuto un tanto senso. Alfa, dice?
1: Tutto bene.
0: Sempre.